Metaha 31 mavi ombudhi umatungu mukaye kuna kwato ya immersion timinde kuna katangera mwimi dhodi tunga kushakati.

0: Ngrobazeni.
1: Ewa.
0: Tram tamprok ma mene kupi.
1: Mondama.
0: Mondama.
1: Ni.
0: Nyano ewa kire potu po bibeli.
1: Hamplaku.
0: Naka uke.
1: Prakena prakena mongeri.
0: Na inye tuyo karangoso. Okay, tanterangia si.
1: E
0: di nonkango nan kare sapa. Mwari dakara. Tani wale kuvuro diguane pega ununole ungapi.

0: Ngurova zini?
1: Wangurova zini ole.
0: Tunamtambura meli kwa mokuma amene?
1: Baramasoni.
0: Va baramasoni. Kuwawa tupoko.
1: Akuwawa.
0: Okay. Eporo letu kwa karasi?
1: Yeah.
0: Edino nkango nani karesa pa? Kudigwa na mwale pega unonore unga pi?

0: ve...
1: Trovare Carunga. Mi ha avuto assai dura.
0: Chiaro.
1: Grazie, un gran.
0: Ok. Un grova zeni? Hello? Ce n'è che...

0: Eto am pandra onene wa marema?
1: Ewa.
0: Yaro. Yaras wa marema wa ligwane elimburo mauhura, mauhunga, kapisi mauhura, elimburo mauhunga, nonkangwe di kudigwana mumapisarome, chapter 19, verse 1. Mapisarome, ega ununo ronantane, pegau pe poverise zokuova. Ega ununo ronantane, verise zokuova.